0: E acabámos de ouvir Les Paul a Mary Ford com o tema Vaya con Dios. E a próxima música é o Francesco Napoli, Symphony of Love, Francesco Napoli.
1: Non so dirti quel che sento e non so scrivere ciò che penso, ma posso regalarti questa mia.